bibia so so aye kama kama so nkokura na with me aye Fox 97.9 adio kuno so che ponkuno so kasa fidie su any